chiariamo un attimo Giorgio Miguel, da anche per pensare che il signore venisse a Romano con lui, ma siamo in punta romana, che spera, con lo scadono e non sparti dei messaggi a chi, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

not in the law che non forsinti a vementa, not in guerra che non ti comprende, not in malessa, not in malessa che non procura mi rimane in Cristo, amen, gloria e buon nome del Signore. Turco sopra junto pa bom.

I curiosi per nascere, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio si fichon per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostro 3 sono di orazione, vuol dire, non può disposizione, ovviamente, 3 via 8, 0, 20, e anche 5 via 8, 06, e 3 via 8, 0, 1, 55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su vision per un Parlamento, Dio su vision per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si visita di assunto, ma è meglio con vision anche chi con Dio che visa, ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi entra, come che invitavo cordialmente, poi spa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione anche. Dio si benedizione.

E tu costa clara provavelmente nos vanno a parlare del Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confessi. Mi sarei incoraggiato una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli in che può mirare chi con Dio può farsi. Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente cordialmente Romano Cristo per avere il cuore para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escuta a rádio dela, 2.7, o evento. E é uma chamada assim na escuta, e há o não conhece Jesus, há o na vida de transformar, há o na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamar o evento, por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo ovviamente dando una parola del Signore. Avo per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bisogno. Scusando bene, non spondo scelta ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi seguiamo i nostri due numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

I cui Dios benedicionabo ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios vision. Dios se vision per un parlamento, si il Signore mi sarà appuntato un parlamento, un governo, chi può dire Dios lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di orazione, vuol dire, non può disposizione ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, Dios su vision per un parlamento, Dios su vision per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, ma media con vision qui, chi con Dios che visa, ascolta su parola. Non si può preparare per non scrivere un messaggio ovviamente anche. Non si può preparare, non mi entras come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, tema benedizione qui, Dios benedizione.